si, abiro si o, abiro si ebe du mari, abiro si o papa, abiro si o, abiro si ebe du mari, abiro si o papa, abiro si o, ale wile si.